0: Jeg starter med selveste Filippo Tommaso Marinetti og definisjonen av futurismen i et kort opptak fra 1924.
1: Il futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, stinti, pugni, calci, zappi, vecchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori, creato il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti e artisti italiani geniali. Tra le tante definizioni io predico quella data dai filosofi. I futuristi sono i mistici dell'azione. Infatti, i futuristi hanno combattuto e combattono il fatalismo sedentario sotto tutte le forme: prudenza diplomatica, logica pessimista, neutralismo, tradizionalismo, culto del libro, biblioteche, musei e professori. I futuristi hanno adorato e adorano la vita nella sua colorata e tumultuosa varietà illogica e nella sua bellezza muscolare e sportiva. Armati di coraggio temerario e innamorati di ogni pericolo, essi arricchirono l'arte e la sensibilità artistica col succo e con le vibrazioni di una vita impavidamente osata, vissuta, voluta. Creare vivendo, talvolta contraddirsi, affermare, lanciarsi, battersi, resistere, riattaccare, lanciarsi di nuovo, indietreggiare mai, marciare, non marcire. Nel 1909, mentre i patrioti si contentavano di polemizzare contro i negatori della sognata grande Italia d'oggi, noi futuristi imponevamo la nostra fede spavalda e aggressiva con milioni di manifesti e migliaia di conferenze nei teatri e nelle piazze rivoluzionati da noi. Il storio veneto e l'avvento del fascismo al potere costituiscono la realizzazione del programma minimo futurista. Questo programma minimo propugnava l'orgoglio italiano, la fiducia illimitata nell'avvenire degli italiani, la distruzione dell'impero austro-ungarico, l'eroismo quotidiano, l'amore del pericolo, la violenza riabilitata come argomento decisivo, la religione della velocità, della novità, dell'originalità, dell'ottimismo ad ogni costo, l'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista. Il futurismo italiano tipicamente patriottico che ha generato innumerevoli futurismi esteri non ha nulla a che fare con i loro atteggiamenti politici come quello bolscevico del futurismo russo divenuto arte di stato. Il futurismo è un movimento artistico e ideologico. Interviene nelle lotte politiche soltanto nelle ore di grave pericolo per la nazione. Il futurismo è anche, oh signori, un assieme formidabile e incandescente di genialità. Il futurismo opera invece nei domini infiniti della pura fantasia, o dunque, e deve osare, osare, sempre più osare, temerariamente. Avanguardia della sensibilità artistica italiana, dal futurismo nasce il grande futuro del nostro meraviglioso paese.
0: Her satte Marinetti stemningen for dette programmet. Det blir mindre prat heretter. Musikeren Francesco Balilla Pratella ble med i bevegelsen i 1910 og skrev et manifest for futuristiske musikere. I 1913 komponerte han La Guerra, tre danser for orkester. Vi hører den midterste dansen La Battaglia i en innspilling fra 1978, uten orkester.

0: Du hørte et utdrag fra Når byen våkner. Tilbake til Marinetti, her i et samarbeid med pianisten Aldo Guintini i et opptak fra 1931. Sintesi musicali futuristiche.
1: Il movimento futurista italiano attira l'attenzione del mondo sul grande musicista futurista Aldo Giuntini, creatore della sintesi brevità nella musica. Le sue sintesi musicali futuriste di un minuto ciascuna escludono qualsiasi sviluppo tematico per captare l'essenza pura della musica. Le macchine.

altre sintesi musicali futuriste di Aldo Giuntini. La festa dei motori.